turcia, apanoista tishatus, che meta de catastronia, chanik santa chelatus, tote fonazio jambu.

cosa, ossa de ferni zoita, ferni mavri ora, ossa ci fissi sti norgi, apu che se spa, se bora, me fia, apu che coca, l'opposizione i popi, na davvero, se io poi capai,